parte della mia memoria, in quella parte del libro, in quella parte del libro della mia memoria, incipit vita nova, e apparve vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno. Ecce Deus fortior me, dominabitur me.

una dolorosa infermitate, per 9 dì amarissima pena. E nello 9° giorno, sentendomi dolere quasi intollerabilmente, a me giunse uno pensiero e cominciai a piangere e cominciai a travagliare e a immaginare in questo modo.

Galilea con gli occhi, bagnandoli di vere lacrime. E io chiamava la morte e diceva: dolcissima, dolcissima morte, vieni a me, io porto già lo tuo colore.

io vidi cose che mi fecero proporre di non dire. Io vidi cose, io spero di dicer quello che mai non fu detto. Mi fecero proporre di non dire di lei. Io spero dicer di lei quello che mai non fu detto d'alcuna.

mi dà orrore. Uno soave sonno, ma allegro, ma con tanta letizia, ma una meravigliosa visione e di pauroso aspetto. Amore, piangendo, mangiando, dubitosamente, una nebula di colore di fuoco. Ego Dominus, ego Dominus tuus, una figura, uno signore, amore, e la donna in amarissimo pianto, in grande angoscia, piangendo.

121 dal cellulare della sua cittadina. Adesso la nostra vita la rende del 4% dalla carotide della tibia. Zara 1968 dal fegato. La rivoluzione russa, il piedestallo che sa sostenere tutte le colonne della popolazione, alla luna, al rame, alla polvere. Ah, per te ho inventato il rame, la polvere, ho liberato la lettera R, stavo per iniziare il tabacco. Ho detto, dammi, sei un mistero, non sa cosa vento, segno il futuro. Vediamo insieme il passato e il futuro. Ho detto, qua per fare le desire.

L'arte vostra quella segue come il maestro fa il discente. Da queste due convene prender sua vita ed avanzare la gente. L'usuriere altra via tiene, per sé natura e per la sua seguace dispregia. With usura hath no man a house of good stone. With usura hath no man a painted paradise on his church wall. Arps et lutte.

0: per me, valle d'abisso, profonda valle, nebulosa, un luogo d'ogni luce muto.
1: E la strida,
0: e con pianto, e lamento, per me, piangendo, with usura, with usura,
2: da questa due conviene prender sua vita,
0: with usura.
3: Paradise on the stage.
4: Which is meant to happen.

0: la Città d'Olè.
1: Già fu di queste anime stanche non poterebbe farne posare

fuoco eterno. E tra gli avelli, fiamme. With usura, sin against nature, contra naturam.

Tribus, a Bruxelles, a Parigi, a Maipierre, a la Secretaria Telefonica, al Magnifico Rettore, a Santa Flora, a Marsoglio, agli Avocati 7, alla Finestra, alla Vespucci 25, a Susanna Migliori, a Castiani Rarelli, Crisis, della Musique, alla proposte terri strutturali complessioni che sono Parus Putredini, al Marsorum, che mi guarda bene, che mi dilata, che mi combina in un'epoca, indirizzando i sensi, perché il confine organico che porto per godere, e riuscirò con la propria tradizione, riuscirò con la moltitudine, riuscirò per salvare la mia vita, stato in cifre terribilmente armoniose, di fronte a lunghi fuochi fumosi, di fronte a te, males mortis, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte al silenzio, silenzio, silenzio.

La musica è tutta relativa, come si vede nelle parole armonizzate e nei canti. Tanto più dolce armonia risulta quanto più la relazione è bella, perché massimamente in essa si intende. La musica trae a sé gli spiriti umani, che quasi sono principalmente vapori del cuore, sì che quasi cessano da ogni operazione, sì è l'anima intera quando lode, e la virtù di tutti quasi corre allo spirito sensibile che riceve lo suono.